Emo. Emo FM. Kusongoleta ap kolenjin. Mr. Watt neribe okwet. Akotolo itanyon. Emo FM. Keteshiet nelil. Tuget nelil. Ninyo tubo.